0: legge, rilegge, le segno te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da...

timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobile opera. Io combatto.

Così? Così non è sempre. Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

più dice prano infortuno non ve. La cara sua sposa è un angiol per me. Rapitela, che detto, vai farlo.

0: trasti. Bella ragione adunque smarrì.
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

0: stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no,
1: né un capello,
0: no. Non orlo né chirurgo. Che dunque una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Vola.

0: in mia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restario,
0: è troppo altiero.

fantasy i vedo giù, se volete io non vi penso, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il buon ragione, per il

0: presto, ponetevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

0: le mani prudono, lo scanno qua.
1: Non le magnanime di semidei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi levan d'obbligo scusarmi fa.

0: sangue al cerebro, non dormi, sento le mani prudono, lo scanno qua, le mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non devo anima di semidei, sia di un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa.

Cassio, a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci accompersene insieme. Ed esso inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo al posto. Allora.

vedio, quale malor malvena, un lampo di dolor su figlio tuo balena. Muto sei tu, sospiri.

0: fratello.
1: Ascolta, le porte dell'asile s'aprono già, vi verranno Filippo e la regina.
0: Elisabetta!

0: amore duol, l'alma mia di son più smuova.
1: Questo naragno do il tuo cor, casca se il danni e simile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pane deliri, fani e bugiardi. Questo naragno do il tuo cor, casca se il danni e simile mor. Questo naragno do il tuo cor, casca se il danni e simile mor.

0: ci donna diletto, e s'accorda nel magico tempo, tra la folla dei creduli ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: io sui
1: periti che faremo di
0: cuore, abbandoni
1: e tenga il maglianimo aperto,
0: e folleggi
1: chi nulla paventa per sé.

0: sì. Per un disco leggersi scherzi, sì. Ma è la vita più cara non è.
1: A protesto.

stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di Caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor

pazienza non va che basti. Troppo del signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intradifinirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili sia merito, ne soffra se veda preferirsi

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Agelfo, disconquasso.
1: Ad un cimbio come al padre.
2: Dirò, Vincenzo.

0: non si trova.
1: Non si trova.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Ah, c'è palestra. Oh, mia, poi.
0: Sì,
3: zitto,

0: cerco agli occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno.
0: Adesso, adesso.

ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte.